0: destra, smuco di immagini.
1: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
2: Oh, Marco arriva qua papà. Marco
3: arriva. Ma mattina quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
4: Dario, non ti avvicinare molto.
3: Eh? Bici, qua è troppo bella.
4: Non camminare vicino a te.